Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: azul, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.
1: 24 horas por dia ligados a si. www.pf.pt